0: classifica. Los 40, la classifica che chiama Italia Network. La classifica. Los 40, la classifica che ti ha con Italia Network. La classifica.
1: Power play.